da buldo granni, e pezzo c'è menni, ma cucciamo. Se domessi nemchi, le maghia corenzi, come chire. Se che l'angua è porno, e io ho freddo, e le scene. It was a

tesse rosa, ne paro smagiavo, ho tanto in quattare gnavo. A tutti ce l'ho, tesso comico, le terli cosmintig, varto, ho tempo vam le veli. E tesse rosa, ne paro smagiavo, ho tanto in quattare gnavo. Most marne, che ne siri alle felle, ho postato.